campo la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta miglior cuccagna per un barbiere vita più nobile non lo ci dà raso di petti ne lancia deformi

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca,